varie di uno innamorato di te. That's wonderful, good luck, my baby, that's wonderful.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo.